fare quello che ti pare, così come faccio io. Fai, fai, fai quello che ti pare. Non guardare.